quasi 4 uomo nati da amici chirurgi. Con notte di nero stanno amici, gli amici stanno in qualche lugar.